Un osso, tempesta dentro un cuore, dentro un mare mosso. Provi un tuffo nel passato, ma non riconosci il posto. Tutto il mondo delle favole, peccato che ci siamo persi a fare faide.